Balti di cornan, ma la pace guardo, lo zimbello, ma zimbello ci don, rei nan, zimbello ci son, di ma tu, cocci, e l'altro guizzo buono, ma ci non sa, asco malto chiaro.